la porta si apre, il calice si parte, bevo il tempo che il tem. Dorme, meu corpo sem lembrança.

0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via.
0: Andiamo?
2: Radio Covilhã, a rádio com os melhores ouvintes.